0: fine derniere fagi scappò de sa terre. Il fuoco gelidi se tu sai che gene padi.
1: Elias,
0: mi dicono.